0: días, mi Sherby. Ponme, por favor, la novia de mi mejor amigo o ponme la presa casada. Para Estela Didi. Gracias.
1: Con la mía Estelita Didi, aquí le complacemos. Aquí está la Prieta Casada. Aquí está Albert Zamora y Talento. Y los consentidos del Sepi Boy. No le desconecten, ¿eh? No se desconecten. Viene Germán Pluma con el mundo loco, el loco mundo de Germán a las 2 de la tarde. El Master de Master Tomás Valdés, 8 de la noche. El Bonito Henry Barra. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, v